te manto, tashka nasa me osama sto kando. Yami voy da kite banas manho, lore tachi le bako go ga danso. Hitori hitori kagayak blando, marude yoko ni tsunagatta dango. Tari kosori hame azusu bad boys, minami kalala se agal the dragon. Go.

0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: Cresce fiume più legna a galla,
2: più cresce fiume e più legna mi a galla,
1: più vari miro e più,
2: più vari miro e più le fate bella,
1: le fate bella. Attacca, ormai.